ti mambaya nache mashna botana di mashara da sendi di mashna ditana di maña di mashara da be yache sida o imbo nandi sta danu ma minoga ma sha boshwa gonya ma atayasa ya minoga ma iguana madrigo matajawiro kondima ma sha mashara da sendi ikangarat mananda mara dada o manangwa inambi imra da shatas numa madrigo tana mananda matriguada sho diari gana tinastango shukwe timbo sho na tayahu na guerrero gi